that you that your gentle pietro. Amor diceva il bene, mirando il ciel fermò, dove era fe, che il traditor giurò miserenda giù.